Ona patron. Hai hai mo de fence kom line. Tofsere muti. Hai lagi spand manata ka so lo fulanai.